hiti oga ta dipi ma bisu. Ni vale tichiniga taku, davi zilioli di davita chule dipe bisu. Rasivi, nihile nichi koko, nahaba bita gavi, nahi guo jia, loli da chu gidu oja.